0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: Radio Top Italia.
2: Comunque non sono mai venuto a trovarti a casa. A parte sta cosa, che ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo

Partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Ti dispiace se oggi riprendo la nostra seduta?
1: No, no, mi va bene.
0: Allora, sei a tuo agio?
1: Sì.
0: Riprendiamo da dove eravamo rimasti l'ultima volta. Stavamo parlando dell'origine del tuo problema.
1: Sì, ti posso raccontare un mio sogno ricorrente?
0: Va bene.

0: Un sogno ce l'hanno tutti. Il suo?
1: Uno dei miei sogni era stato quello di rimanere nella mia terra, raccontarla e continuare, come dire, a resistere.
2: Ma quindi come posso fare?
3: Ma a me, guarda, non è che mi sembra così grave. Ne riparliamo la settimana prossima?
4: Le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
5: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E chiavo

Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono, che non è facile amare se stessi e dirsi perdono.

accendere il buio, partire di notte e sentire il respiro del cielo e di tutte le terre, e ritrovarci a parlare davanti alle nostre promesse, non sentir la distanza, questa felicità.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

calci vuoti, sulla scia di una promessa vigliacca. 10 anime perse si ingarbugliano tra loro come cuffie nella tasca di una giacca. Nell'istante in cui entrano alla perla di mare, sanno già che lo rimpiangeranno. Mentre paga, Bonelli sorseggia l'amaro e dice al barista: ci si vede tra un anno.

A 5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a 4 zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo vola, l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di

tutti voi cari ascoltatori, buongiorno e buona domenica all'ascolto di Cappuccino in onda in diretta su Radio Aligre 93.1. Telefono se volete e senza moderazione 06 95 66 31 59. Chi vi parla è ancora Raffaele in compagnia di Enrico Mastro Giovanni alla regia. E a questo punto, dopo le debite presentazioni e prima di ritrovare la vendemmia dell'amore, veniamo all'aforismo del giorno. Ci sono persone che fanno, ci sono persone che danno e ci sono persone che fanno danno.

0: Ad aprire il ballo alle 8:30 è sempre Raffaele D'Agostini.
1: Ebbene, dopo la vendemmia dell'amore, veniamo al valzer di mezzanotte.

Ebbene, chi non vorrebbe tornare 20 anni? Purtroppo è impossibile. Intanto Cordani ci accompagna con Insieme Noi.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: E vous avez raison. E adesso la gentile richiesta da parte di Gelissa, ugualmente per il piacere di Fanny, ascoltiamo Vivo per lei.

E adesso per il piacere di Luciana, ugualmente per Dominique Di Mascio, da Ino e Del, canto per te, mamma.

E adesso per Anna D'Amario, ugualmente per Juliette Guérin e il cavaliere Aldo Monni da Claudio Villa, chitarra romana.

0: La colonna sonora della vostra domenica mattina è qui, su Allegre FM 93.1.
1: E adesso dall'orchestra di Giovanni Castellano per Evelina Brar, come facette mamma da...

0: Allora, Raffaele, dove ci porti oggi?
1: Oh, ti ferirò. Ebbene, la cartolina d'Italia questa mattina ci porta a Grottaferrata, in provincia di Roma. Situata alle pendici dei Colli Albani, era all'origine un villaggio ai margini della Via Latina, sorto nei pressi di una villa romana su cui nel 1004 il monaco calabrese San Nilo il Giovane fondò un'abbazia di monaci. Nel XV secolo il cardinale Giuliano della Rovere fece erigere una fortificazione a difesa dell'abbazia e intorno a questa appunto si è sviluppato il paese. L'abbazia di San Nilo è cinta da mura attribuita a Giuliano da San Gallo, mentre un portale d'ingresso del più elegante stile rinascimentale conduce ad una corte dove è situata la statua del santo fondatore. Dalla corte si passa ad un primo cortile con un porticato di San Gallo. Nell'edificio è ordinato il museo con opere di età classica e medievale. Nel secondo cortile sorge la chiesa di Santa Maria, consacrata all'inizio dell'XI secolo, subì un radicale rifacimento nel XVIII secolo, ma conserva il campanile romanico, il portale bizantino decorato da un mosaico dell'XI e XII secolo, una fonte battesimale dell'XI e una statua del XIV secolo. Nell'interno, a tre navate, si innalza l'arco di trionfo con mosaici e affreschi duecenteschi. Un gruppo di angeli marmorei del Bernini sono intorno all'icona del X secolo, raffigurante Santa Maria di Grottaferrata. La cappella di San Nilo conserva affreschi del Domenichino, raffigurando la vita e le opere del santo, e di San Bartolomeo. Era tutto per la cartolina, là. Torniamo alla musica.
2: Vous écoutez Allegre FM 93.
0: Alors, après notre Wurzburger, qui a un nom allemand, on va passer à un prénom brésilien, Vinicio Capossela, con una rosa.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: La rubrica dello sport del Juventino per sempre, Raffaele.
2: Alors, on va se dégourdir les jambes un peu en écoutant du calcio.
3: Eh bien Alan, dunque subito una figuraccia per il nuovo vecchio CT Roberto Mancini. La sua prima Italia bis affonda l'Olimpico contro un talentuoso Belgio per 2-0. Si salva solo Donnarumma, altrimenti il risultato poteva essere tennistico. La Nation League dunque parte in salita per gli azzurri, che comunque scenderanno di nuovo in campo domani lunedì contro la Turchia. Per la cronaca bisogna ricordare che l'ultima sconfitta con il Belgio in competizione ufficiale risaliva al 13 maggio del 1972, ben 54 anni fa. Una notizia di ciclismo: l'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali in corso a Montreal in Canada. La staffetta mista è composta da Filippo Ganna, Matteo Cattaneo, Mattia Sobreno, Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel. Era tutto per lo sport, torniamo alla musica.
1: Allora, ogni domenica mattina chanson, mi prendo un cappuccino su Allegre FM.
2: Un peu moins en ce moment, c'est Malika Ayane avec Tre cose.

0: chanter très cosy. On va continuer avec le grand Tiziano Ferro et une de ses premières chansons de ses débuts qui était Cento Undici.
1: Cento Undici è la stanza di un albergo.
2: Cento Undici
1: è il numero di emergenza per chi si sente solo.
2: Cento Undici
1: sono le persone che mi amano. Sono le persone che mi odiano.
2: 111.
1: Il biglietto di un aereo.
2: 111.
1: Fai il numero perfetto.
2: 111.
1: Sono io ed ero io.
2: 111.
1: Un bimbo appena nato che dormirà felice sulla schiena del passato.

fatto un segnare quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà lo

0: Bobbio, c'est le pont de la Gioconda de Da Vinci, le Castello Malaspina, un des plus beaux villages d'Italie. Je crois que c'est le premier plus beau village d'Italie qui a été élu. Donc en 2019, ça a été le premier. Bobbio, voilà. On écoute tout de suite le maire de Bobbio qui a répondu très gentiment à mes questions. C'était au sommet du Monte Crocilia pour la fête annuelle du Monte Crocilia à 1600 mètres d'altitude.
1: Roberto Pasquali, sindaco della città di Bobbio.
0: La cattedrale, il Duomo, la chiesa San Lorenzo, Ponte Gobbo, San Colombano, l'abbazia, il chiostro, il Bobbio Film Festival, i battareux, i saloon, i porcini secchi, i macaroni alla bubiese, tutto ciò che simbolizza il territorio della città di Bobbio, il vescovado di Bobbio Piacenza. Come un piccolo torrente ha dato vita a uno dei borghi più belli d'Italia, secondo lei?
1: Più che un piccolo torrente, credo che sia un grande santo che ha dato vita alla città di Bobbio. Poi casualmente era sul torrente, sul fiume Trebbia, ma San Colombano, partendo dall'Irlanda del Nord, è arrivato attraversando la Francia, attraverso la Svizzera, attraverso l'Austria, è arrivato a Bobbio e ha creato il suo ultimo cenobio. Poi intorno sono cresciute tutte le cose che importanti, perché là eravamo nel 613, oggi siamo in un'epoca decisamente più vicina, e io credo che la bellezza di Bobbio certamente è legata oggi al suo fiume, è legata alla Trebbia, perché la Trebbia rappresenta il simbolo, così come il simbolo lo rappresenta il Ponte Vecchio. Il Ponte Vecchio a 11 arcate, dire la verità erano 13, poi con malauguratamente il passaggio di una tangenziale l'ha portato a 11, però intorno è cresciuta tutta una comunità che ha creduto, crede e continuerà a credere che il nostro sia uno dei borghi più belli d'Italia. Lo siamo stati eletti nel 2019, rimasti in carica a causa Covid anche nel 2020, ma io ho messo i cartelli all'inizio sulle tre strade che raggiungono Bobbio e ho scritto il borgo più bello d'Italia, perché io ritengo che sia il borgo più bello d'Italia per tutte le cose che lei mi ha detto.
0: Qual è il suo rapporto con il maestro Bellocchio?
1: Un rapporto che parte dal 1997, io allora ero vice sindaco e poi nel 99 sono diventato sindaco, sono ancora qua oggi. È un rapporto bellissimo, abbiamo creato tante cose, da un piccolo laboratorio di fare cinema siamo arrivati a un Bobbio Film Festival che rappresenta certamente il clou della nostra estate bobbiese. Non c'è estate bobbiese se non ci fosse il Bobbio Film Festival e la presenza di Marco Bellocchio, che è un maestro, ha fatto film anche con sfondo Bobbio, e questo noi non lo dimenticheremo mai, e è un cittadino onorario di Bobbio, anche se lui è nato a Piacenza, ma la sua famiglia era una famiglia bobbiese e lui è sempre venuto a Bobbio, infatti la casa ce l'hanno a Bobbio, ora ne ha comprato un'altra a Bobbio e l'ha ristrutturata, e credo che si trasferirà poi anche, e io mi auguro non subito, perché deve ancora da svolgere e da creare nuovi film, perché le sue idee ogni giorno si moltiplicano, e devo dire che tutti i film che lui ha fatto sono veramente eccezionali. È l'ultimo, voglio ricordarlo, che è Portobello, lo ha fatto col cuore, lo ha fatto fedelmente a quello che è successo in quel periodo, e devo dire che ha messo anche in evidenza le incongruenze della giustizia, e su questo io personalmente non posso non dirlo, perché sono fermamente convinto che vada riformata e debba essere riformata, perché in Italia non può esistere, non può essere che ci sia un'unica graduatoria per chi fa il giudice e chi fa il pubblico ministero. Le carriere devono essere separate.
0: Allora Marco Bellocchio viene anche in seguito a San Colombano perché interroga la Chiesa.
2: Quindi.
1: Certamente sì, però Bellocchio è una persona unica, è una persona

0: persona unica, a me lascia veramente molto, molto, mi riempie il cuore quando lo vedo arrivare e che a piedi cammina lungo le vie del borgo e si ferma a parlare con tutti. Per me Bellocchio è veramente un grande maestro di cinema.
1: Per finire, qual è la sua parola preferita nella lingua italiana?
0: Bellezza. Bobbio è bellezza.
1: E il suo brano musicale preferito, il suo brano musicale italiano?
0: Io non ho, ascolto tutta la musica e mi sono sempre piaciuti i brani di Guccini e lo ricordiamo perché è appena venuto a mancare e i brani di Vecchioni perché sono brani che stanno vicino, perciò dirne uno significa sminuire gli altri. Erano due artisti, due cantanti, due compositori che hanno fatto grande la musica italiana.
1: La ringrazio molto, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata.

va sotto al tavolo per non farlo ballare. Sei un tipo da locale e un tipo da evitare. Mi manderai 100 vocali prima di arrivare. Finisco a ricordarti sotto al bosco verticale, a fare il morto a galla sul cemento, un gatto che mi annusa e torna dentro, la luna dietro a nuvole bianche ci cambia aspetto.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore, e adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire. Nel silenzio di mille parole

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Sta

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra, e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire.

impone frattura, frappone un attore, cattura, ma cura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza, pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone.

Dove lavori? Se vivi ancora in centro, chissà, chissà, chissà quante cose che non so. Se fumi ad occhi chiusi, se russi come sempre, chissà, chissà, chissà, chissà se stai ridendo.

0: Italia Top, la classifica numero 10.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

fiato più rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani ti senti.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Non sposerò un rich man, io sono già rich man. Non prenderti male a stare con me. Il gioco del business è pieno di visce. Non cercherò un rich

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Ho visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.

0: Quindi dobbiamo chiudere? Non l'avevamo più fatto.
1: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.

0: Le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

sai persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone. Sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore. Un senso di rivoluzione, un golpe

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Ehi, tu eri giovane e glaciale, e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto, che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

0: tutto.
1: Bello stronzo.
2: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia. Radio Top Italia.
3: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Ti dispiace se oggi riprendo la nostra seduta?
1: No, no, mi va bene.
0: Allora, sei a tuo agio?
1: Sì.
0: Riprendiamo da dove eravamo rimasti l'ultima volta. Stavamo parlando dell'origine del tuo problema.
1: Sì. Ti posso raccontare un mio sogno ricorrente?

0: sogno ce l'hanno tutti. Il suo?
1: Uno dei miei sogni era stato quello di rimanere nella mia terra, raccontarla e continuare, come dire, a resistere.
2: Ma quindi come posso fare?
3: Ma a me, guarda, non è che mi sembra così grave. Ne riparliamo la settimana prossima?
4: Plus de musique, plus d'émotion, Radio Top Italia.

0: le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia. Radio Top Italia.
1: Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono, che non è facile amare se stessi e dirsi perdono.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

0: vivo, odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.
1: No.

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero.